0: Fatemi salutare il nostro amico Ivan che balla da Barbania. Ancora chi balla?
1: Ciao, yeah. Sono Andrea di Alessandria.
0: Alessandria, il nostro amico Cristian dal centro di Milano. Invece da Vasto c'è Simona e ancora Ornella da Bergamo. Ma quanti siete stanotte? Dite allo zio Don Cash dove portate il suono al 393 800 3000. E ora Sigala con Melody.

goes by that I don't enjoy. Joy. That I don't enjoy.

No, madame, non vorrei offenderla, ma goodbye to the party. Qui siamo sempre al solito errore perché siamo arrivati alla fine. Le nostre hit almeno continuano fino all'alba, ma Matteo Ebbis e Edo Munari li congediamo e li saluto, che hanno una certa anche loro. Li ritrovo domani alle 23. Da parte di Don Cash è tutto, ragazzi. L'appuntamento con me è anche tutti i giorni alle 13. Per stanotte, peace out.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie, non fartele scappare. Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: di oggi è Melania.
1: Melania, Melania.
0: 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No, oh, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
1: Prego, prego.
0: Melania,
1: che
0: come sta andando la tua relazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Come on. Turn me up, up, turn it up, yeah. Disco Radio, the beat of the city.

ogni fine settimana ci ritroviamo qui sempre un'ora per farvi riascoltare il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. Noi ci siamo ad accompagnarvi, dico noi perché ci sono io, Valentina Guidi, e ovviamente le scelte

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie, non fartele scappare. Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Android, el alma, el hombre.
1: Lo mueve Disco Radio.
2: Go Kingston.

0: chiedi chi sa gamba. Disco Radio lo muove.
1: Tipo head, tipo head, tipo head, tipo head, tipo head, tipo head, tipo head.

0: Apriamo la grande il weekend con la Dance anni 90. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Luisi. Da qui inizia il Rhythmic History Extended Version. All'interno della festa di Disco Radio ci riserviamo 60 minuti per viaggiare tra gli anni 90 e nei primi del 2000. Lo faremo tra un attimo con gli Ecstatic, che arrivano dal 1994, una delle nostre chicche, I'm Standing. Poi canteremo con Vasco Rossi, Ti prende e ti porto via, ma partiamo dal 99, l'anno di Two Times di Ali.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Stasera e domani in concerto Oldia. Nel frattempo acquisto disco radio con Ti prendo e ti porto via, Vasco Rossi nel remix di Molella dal 2001 e tra un attimo Captain Hollywood Project.
1: Rhythmic History.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
4: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
9: Sportler
5: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
10: Sportler.
5: Non basta, voglio di più.
11: Più di così?
5: Ancora di più.
11: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
5: Di più?
11: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
5: Di più?
11: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
5: Più di così?
12: Autorigoldi
13: a Milano dal 1906.
11: Autorigoldi.it.
14: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
3: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
15: Disco Radio.
0: Siete all'interno del Disco Radio Party, la festa di Disco Radio, e noi faremo festa questo sabato 13 giugno all'area feste di Cassano Magnago. In provincia di Varese torna il Disco Radio Party all'interno dell'evento Un Giorno da Pompiere, che è una manifestazione benefica dedicata a bambini, famiglie e a tutti gli appassionati del mondo dei vigili del fuoco. Volete essere dei nostri? Allora sappiate che questo sabato 13 giugno sul palco arriverà la musica e l'energia del Disco Radio Party con Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, e l'ingresso è gratuito. Sabato 13 giugno, area feste Cassano Magnago, Varese.
1: Rhythmic History,
9: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Don Don Don Don Don. C'era Gabri Ponte con Got to Get. Siete all'interno del programma che suona la migliore dance storica. Lo potete riascoltare anche in podcast sul sito e sull'app di Disco Radio.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle! Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro! Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Disco Radio! Breakdown.
0: Quanti di voi faranno una bella gitarella fuori porta nel fine settimana o direttamente andranno al mare? Sappiate che Disco Radio è in tutto il nord Italia in DAB. Quindi se sulla vostra autoradio avete il digitale radiofonico, sappiate che siamo lì non solo in Piemonte e Lombardia, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Ascoltate Disco Radio in DAB in qualità digitale e adesso ascoltate la storia del ritmo. Tra un attimo i Sensi con Gimme the Light, i Technotronic di Pump at the Jam, ma subito ripartiamo dal 2001, l'anno degli Alcazar con Crying at the Discotheque.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Con questa mi sento a casa perché sono siciliani anche loro. Tignino, Pipara e Callea, i Typical, insieme a Chimara, era Music is My Life. Siete all'interno del Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo, Nina.
1: Rhythmic History.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
6: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro, oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
7: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
8: Estate alle porte?
7: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Ecco qualche esempio:
7: Fiat Pandina da 12.490 euro,
8: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
7: Peugeot 208 da 17.990 euro,
8: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
7: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
8: Info su denikar.it.
9: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
10: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
0: Ve lo devo ricordare, questo sabato 13 giugno sarà Disco Radio Party all'area feste di Cassano Magnago in provincia di Varese con Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, a ingresso gratuito. Adesso I'm so excited.
11: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
11: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: anno 1996. Mario Puzo con Dedicated a chiudere l'appuntamento di oggi con il Riffin' Keister Extended Version. Amate la dance storica? Allora ci risentiamo domani, puntuale alle 21, in replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora buongiorno e benvenuti nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Grazie ad Alessio come sempre per la replica di Rhythmic History Extended Version. Per quel che riguarda la dance storica, l'appuntamento è fissato per questa sera a partire dalle 21. Per quel che riguarda noi invece, un sacco di musica da suonare, ma anche il meglio di belli svegli. Intanto siamo pronti a partire con una delle nostre novità, quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Allora, prima di sentire la nostra novità, c'è tempo anche per ricordare il nostro numero, il 393-800-3000, a cui se volete potete raccontare anche questa mattina chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, oppure semplicemente per dei saluti da rivolgere a chi volete voi. Ma intanto è pronto un disco nuovo. Abbiamo scelto quello di Yuji, le Ultranate, si chiama Moving to the Sun.

Mi piace sempre di più ogni volta che lo ascoltiamo, il disco nuovo di Yujiil, Ultra Nate, Moving to the Sun, la nostra novità delle 7 su Disco Radio nel From Disco to Disco, che continua con Loco Loco.

0: Faremo di meglio con la prossima, uno dei nostri Rhythmic History già pronto dal 92.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
5: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
6: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
7: Ambu, mi piaci tu.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow.
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 140 43 Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Ma non ci stiamo.
11: Nella vita ci vuole pazienza.
10: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
11: Geniale, hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
10: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
11: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
10: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
12: Brick OK, più vicino a te.
10: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
13: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
14: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
16: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma.

0: un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: E allora, per tornare indietro nel tempo e sentire qualcosa che ci avvicini all'estate, che ci auguriamo arrivi presto insieme a tutte le vacanze, abbiamo scelto dal 92 la canzone degli Ace of Base, All That She Wants.
2: Rhythmic History.

0: Beh, la canzone era quella di Hervey, si chiamava Lie to Me, su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Tra le hit più ritmate della città senza interruzioni c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione. Questa settimana tra l'altro abbiamo avuto anche il tempo di occuparci di bricolage. Sai cosa mi fa impazzire adesso lì? I profili, quelli da mettere, sì, diciamo, ma... bordo soffitto parete con il
1: la LED,
0: con il LED integrato.
1: La veletta.
0: Arca.
1: La veletta con LED.
0: Io, cioè, quelle lì vado giù di testa proprio per quelle. E quei balordi di Instagram mi propongono una quantità di quei video.
2: Non
0: è
2: che
0: sono
2: Andrea,
0: balordi,
2: non hai un'idea. Tu che cerchi.
0: No, ma perché magari hai visto
1: algoritmo.
0: Uno per curiosità, certo. E ciao, sei allora, nel tunnel proprio.
1: Siccome
0: del
1: sai
0: LED.
1: Che loro ti osservano, no? Il fatto che tu, guardando quella prima volta il LED a soffitto, hai sbavato, ha capito,
0: sì,
1: vagamente che forse
0: visto proprio con rigolino,
1: l'algoritmo,
0: cioè,
1: ha detto vai, vedi, facciamogliene vedere altri. Io lo sto facendo, in taverna,
0: sì,
1: sto facendo, sì,
0: quella,
1: sì,
0: lì
1: è
0: con la
1: veletta con il LED, sì,
0: ma la veletta in gesso o la veletta
1: in cartongesso?
0: In cartongesso.
1: Bello. Bello.
2: Sta diventando.
1: Ciao, benvenuti a Radio Muratura. Allora, anche oggi capiremo come si fa la malta bastarda. Che pur avendo quel nome lì, in realtà si comporta bene. È l'unica. Che abbiamo fatto anche che una petizione per chiamarla Malta Carina. Perché
0: invece no,
1: Anche solo quando la devi caricare, è brutto da dire: tira giù la bastarda. E allora, così, certo. Siccome abbiamo fatto anche un lavoro a oratorio,
0: no,
1: e allora volevo cambiare di nome.
0: Avete fatto bene a pensarci.
1: Sono della ditta Brembana e C, salute.
3: Belli Svegli. Disco Radio.

0: Belli.
1: Disco Radio.
2: Sulla strada di casa non mi sembra vero, ti incontrata per caso, ma nel caso non credo. Quante cose da dire,

0: erano Rocco Ante ed Elettra Lamborghini su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend dal 2022 nell'appuntamento di questa mattina con le hit senza interruzioni, dove abbiamo già preparato anche le previsioni del tempo per le prossime ore. Le sentiamo.
1: Meteo.
2: Fine settimana tipicamente estivo tra la Lombardia e il Piemonte, con cielo sereno, poco nuvoloso tutti e due i giorni in entrambe le regioni. Temperature però che tornano a salire, quindi il caldo si intensifica, su valori tutto sommato sopportabili, però già domenica pomeriggio caldo un po' più pesante, in pianura padana punta anche di 33-34 gradi, per fortuna con umidità ancora relativamente contenuta. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
10: Bella per il mio hotel, Don Cash. Poi vorrò.

0: radio.
1: This is Rap and Drop.
2: Eccole qua, ci sono anche le prossime quattro da ascoltare senza interruzioni. Arrivano i Daft Punk con Around the World, Duro di Chica Khalifa e poi dal 2011 anche Chris Brown con Yeah Free Time. Subito la canzone di Felicia, si chiama My System.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Io ascolto Belli Svegli perché mi fate morire da ridere. Mi fate morire da ridere.
1: Belli Svegli.

0: dico a voi!
1: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
11: Ciao Marco, vai da Stellantis in Giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
10: Prenoto subito un appuntamento.
11: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisindiu.com.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
14: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
15: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
16: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
17: Allora, un po' di saluti che questa volta mandiamo ad Emily che ci sta ascoltando da Bergamo, e c'è anche Massimo che invece è sintonizzato da Milano. Grazie per essere con noi e per averci raggiunto al 393 800 3000, mentre abbiamo già preparato Another con Talk to You.
18: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Sono già le 8.
1: Disco Radio.
0: E allora mandiamo un saluto anche a quelli che si sono svegliati questa mattina per dedicarsi alla propria professione. Ormai lo sappiamo, il sabato e la domenica sono giornate, non dico normali, ma quasi. Per tanti il lavoro è da svolgere anche durante il weekend, per altri invece è totale relax. Qualunque sia la vostra condizione, arriva il nuovo di John Summit. Si chiama Shade of Blue.

quanto ci piace il nuovo di John Summit, si intitola Shades of Blue, su Disco Radio nel Frandisco To Disco del Weekend, dove per tutta la giornata suoniamo le hit più ritmate senza interruzioni, anzi si va avanti con Sophie Tucker e Playa Grande. Vamos.

0: dal 2005 che abbiamo riascoltato con It's Like That su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre al 393-800-3000 arrivano i vostri messaggi anche solo per dei saluti. Vi aspettiamo qui.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Hambù, mi piaci tu.
7: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
8: Buoni Amazon?
7: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
8: Allora questa sì che è una bella partenza!
7: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro, e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30. E a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it. 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
16: Sportler
15: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
17: Sportler.
18: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
19: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
18: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Ma è già pronto anche uno dei nostri Rhythmic History da ascoltare, in questo caso dal 2001. Siamo tornati indietro nel tempo per un po' di dance storica. Abbiamo scelto gli Eiffel 65 ed 18 Stars.
20: Rhythmic History.

0: Si chiamava Free Your Mind, il disco di Prospa su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove per tutta la giornata arrivano le hit più ritmate della città senza interruzioni, ma dove in questa prima parte, che va avanti fino alle 10 con me, sono Fabrizio Sironi, c'è anche il meglio di Belli Svegli. Anzi, a proposito del morning show di Disco Radio, ormai lo sapete, all'interno del nostro appuntamento della mattina c'è anche una parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, il club dei Baby Svegli, con colmi, canzoni, barzellette, battute e non solo.
1: Proviamo, rispolveriamo le medie.
0: Le medie, sì.
2: Oddio, mi preparo. Eccoci, sì. Togli la base. Beh, oh. Quanto mi piace. Ha fatto l'ottava sopra sul finale.
0: Beh, dai.
2: Ma chi è? Chi è?
0: Non lo so, non ce l'ha detto.
2: Bravissima, l'ha detto. Bravissima.
0: Però grazie per questo tentativo.
2: No,
0: pronto,
2: ragazzi,
0: pronto.
3: Ciao, Disco Radio, sono Federico da Torino e oggi vi voglio fare una suonata di flauto.
0: Anche lui!
2: Scorpacciato oggi.
0: Eh?

0: dice: il mio cavallo è bravissimo. Quando gli dico hop hop fa dei salti stupendi.
1: Wow.
0: E l'altro: il mio è ancora più bravo, perché ogni volta che dico hip hip lui mi risponde urrà. Ciao. Urrà.
2: Sai che me lo vedo il cavallo che...
1: E vedo d'altra parte.
2: Sono fantini, quindi se non lo so fare io, voglio dire.
1: Se non te ne intendi tu. Belli svegli. Disco.

0: Vabbè, che dire sulla canzone di Avicii? Niente, era il 2011, un pezzo meraviglioso, un capolavoro dal titolo Levels, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend che continua tra pochissimo. Abbiamo scelto le Pussycat Dolls, c'era Doncha.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Let's go! Da MedioWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MedioWorld. Are you
5: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Sono già pronte anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni. Arrivano Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It, Space Cowboy di Jamiroquai, Albi e Jutty Ranks con I See You, subito le Pussycat Dolls e Busta Rhymes. C'era Doncha 2005.

0: Ascolto belli svegli perché siete fantastici!
1: Belli svegli!

0: La nuova di Ed Sheeran e Martin Garrix, che si chiama Repeat It. Su Disco Radio c'è il From Disco to Disco del weekend, all'interno del quale il sabato e la domenica, almeno nella prima parte che va avanti fino alle 10, c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10, e dove all'interno trovate anche il Cineforum Tecnico Scientifico, le recensioni cinematografiche del prof Locatelli.
1: Veniamo a noi, abbiamo i nostri recensori invece, gente di tutta di un pezzo, con un grande valore morale. Partiamo da Federico Saltan.
0: Prego.
1: Film di animazione di un grande successo che mostra il comportamento delle emozioni all'interno del nostro cervello, quindi rabbia, odio, fastidio, sterminio e serial killer.
0: Ella.
1: Quando veniamo punti da una zanzara.
0: Sì.
1: Inside Outan.
0: Vabbè. Niente male, niente male. Intanto c'è la standing ovation della redazione.
1: E... cavallette, sangue.
0: E proseguiamo.
1: Acqua
0: con...
1: in sangue.
0: Anche lei, prof.
1: Maurino, Maurino.
0: Sì,
1: Maurino, il prossimo è un... recensione di Maurino, è attenzione perché...
0: Che c'è?
1: Ho schiarito la voce.
0: Prego.
1: Un team di archeologi...
0: Scusi, di...
1: archeologi,
0: ah, okay,
1: ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù.
0: Illa.
1: Era un resort. Dovevo dire le vacanze pasquali, forse.
0: Beh, vabbè.
1: Chiudiamo con Andrea Galetti.
0: Prego, prego. Il Mastro Galetti.
1: Mastro Galetti ci parla di un film del 2004.
0: La vedo sereno, prof, quindi...
1: Sì, sì, serenissima,
0: si
1: serenissima.
0: Può serenamente raccontare. La, prego, prego.
1: La 4 da Brescia in poi, proprio la serenissima. Brad Pitt e Orlando Bloom sono i protagonisti del Colossal, che racconta delle serate di sesso.
0: Quella,
1: che si svolgevano nella dimora di Arcore, di Re Silvio, in compagnia di decine e decine e decine e decine, che dire, decine, quasi centinaia di disoneste. Troy.
0: No! No!
1: È il film!
0: Ma
1: è,
0: no!
1: È il titolo del film!
0: Ho capito, ma l'avevamo detto, si può dire, si può dire, sì, beh,
1: e l'idea mi ha chiesto, è sereno? Ero serenissimo.
2: Belli Svegli! Disco Radio! In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143 Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
9: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando. Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missali 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
10: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
11: Marta, conosci un ufficio affidabile per la mia 500?
12: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
11: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
12: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
11: Noto subito!
13: Bello partire per le vacanze!
14: Sì, ma con quale auto?
13: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
14: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
13: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
14: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
13: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
14: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
13: Info su denicar.it.
15: Allora, saluti da mandare anche a Sergio che ci ascolta da Alba, a Michele che invece è sintonizzato da Broni e che ci ascolta dal suo PC. Grazie per essere con noi attraverso il sito, anche il www.discoradio.it. Mentre sono pronti a Locke.

0: Sono già le 9.
1: Disco Radio.
0: E allora di nuovo buongiorno anche a chi con molta calma si è sintonizzato questa mattina sul Disco Radio. Insomma, una calma decente, dai, sono solo le 9. D'altra parte abbiamo già preparato una bella novità da sentire per tutti quelli che non solo si fossero appena sintonizzati, ma che invece magari al contrario fossero qui già da diverse ore. Arriva il nuovo disco di Bebe Rexha e David Guetta, si intitola Sad Girls.
2: Lo

0: Il cartellino del prezzo, il price tag su Disco Radio con Jesse J e B.O.B. che abbiamo riascoltato dal 2011 nel From Disco to Disco del weekend, mentre siamo pronti ad ascoltare un po' di dance storica. C'è Rhythmic History.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
9: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow! Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
14: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
16: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
17: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
16: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
17: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
16: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamiq. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
22: Disco Radio.
0: E allora questa volta abbiamo scelto il 1998 per farvi sentire un po' di dance storica e costringervi ad alzare il volume, perché arrivano i Tamperer e Maya. Questa era Feel It. Rhythmic

0: La canzone di Tiny Tempa, Jenny e Boys Noise, che si chiama proprio Dracula, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Non solo c'è un sacco di musica da suonare senza interruzioni per tutta la giornata, si va avanti fino alle 21 prima dell'arrivo del nostro Disco Radio Party, ma nella prima parte del nostro From Disco to Disco, beh, c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì. Anzi, a proposito di lunedì, arrivano gli astri, le stelle, il cosmo e il fato con cui definiamo il futuro del più meritevole di voi, il nostro Mr. Lee. Questa settimana ha scelto Antonia.
1: Allora, la fortunata di oggi è signora o signorina, signorina Antonia, nata 21-10-1978.
0: Sì.
1: Il numero di nascita, anno di nascita, è quello che ti obbliga ad andare tanto indietro nelle scelte a tendina.
0: Sì, è vero.
1: Potete fare per noi nati e anni 70
0: qualcosa
1: una
0: di più pratico,
1: a parte,
0: no?
1: Sì, tipo, ho scritto di fianco tastone 70 e vai direttamente lì, maledetti pezzi di...
0: No, Mr. Lee, allora...
1: Pezzi di sushi, quanti pezzi di sushi volete?
0: Non ci lascia immaginare cose.
1: L'Antonia, che però bella donna, tatuata, ben tenutissima, bellissima.
0: Sì, cominciamo per lei con...
1: Col benessere.
0: Col benessere per Antonia.
1: Prego. L'Antonia. Sì. Il dentista ti ha detto che hai bisogno di una colonna.
0: Ah, sì?
1: Finalmente qualcuno che ti capisce! I am the queen!
0: Certo!
1: Come la facciamo? Con gli smeraldi? Con i lubini?
0: Con tutte e due!
1: Che lubini, Lorenzo, Giovanotti sulla testa!
0: Lasci stare!
1: Passiamo a... Lavoro!
0: Il lavoro per Antonia! Allora. Prego, prego!
1: Allora, cara Antonia, hai cercato di fare un po' il quadro della situazione.
0: Sì.
1: È uscito l'ullo di Munk.
0: Ci avrei scommesso.
1: E chiudiamo con... Molle.
0: No. Non ho sentito, ecco. Non ha problemi di digestione, Mr. Lee. Questa volta l'amore per Antonia. Prego, prego.
1: Allora, cara Antonia.
0: Sì?
1: Se davvero vuoi trovare un fidanzato,
0: sì?
1: La prossima volta che quel lui ti dice mi piace come muovi i bianchi,
0: sì,
1: evita di dire la sciatica. Antonia!
2: Belli Svegli. Disco Radio.

0: tu mi fai ridere, ma la risata di Sironi mi spacca. Cristina da Tradate, ciao.
1: Belli svegli.

0: canzone era quella di Milo, si chiamava Drop the Pressure, era il 2004 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. A proposito di pressure, a proposito di pressione, forse è il caso di occuparci della pressione atmosferica, perché sono già pronte anche le previsioni del tempo per le prossime ore, le sentiamo.
1: Meteo. Fine settimana tipicamente estivo tra la Lombardia e il Piemonte, con cielo sereno, poco nuvoloso tutti e due i giorni in entrambe le regioni. Temperature però che tornano a salire, quindi il caldo si intensifica, su valori tutto sommato sopportabili, però già domenica pomeriggio caldo un po' più pesante, in pianura padana punta anche di 33-34 gradi, per fortuna con umidità ancora relativamente contenuta. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie, non fartele scappare. Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Sono pronte anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni. Abbiamo scelto i Sound Lover dal 2000 con Wonderful Life, La Testa Gira di Fred De Palma, anche Katy Perry dal 2013 con Roar, subito Dio D&LH, Closure.
9: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Il disco dei Sound Lover si chiamava Wonderful Life, su Disco Radio dal 2000, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre con i belli svegli almeno una volta nel corso di ogni giornata ci occupiamo anche di cultura, facciamo un approfondimento un po' alla Quark, devo dire, ma questa settimana tra le tante cose che vi abbiamo proposto ce n'era anche una che riguardava gli antichi e il fatto che rifacessero già i letti nella preistoria. Sentiamo!
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì. Come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it. I wanted
8: to be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
9: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
8: Globo Sport.
9: E intanto scopri i nuovi arrivi.
8: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
14: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
15: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
14: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
15: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
14: Prenoto subito!
16: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
17: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis, trampolini e piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
18: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro.
19: compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Auto Chioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Auto Chioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
0: Allora, saluti che questa volta vanno sotto la mole da Alice che ci ascolta da Torino, e poi c'è anche Massimo che invece è sintonizzato da Brescia insieme a Gianluca, insieme sul furgone per andare al lavoro. Arriva anche

0: Beh, fino in fondo il disco era quello di Nio, si chiamava Beautiful Monster. Per chiudere la prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend, tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni che vanno avanti con la Valle già pronta per voi per il resto della mattinata. Io sono Fabrizio Sironi, ci sentiamo domani dalle 7.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Ci siamo precisissimi, sono le 10. Grazie a Fabri, stacanovista che non manca anche il sabato e la domenica su Disco Radio a partire dalle 7 del mattino. Domani lo stesso appuntamento anche con le pillole di Belli Svegli, che poi torneranno come sempre con la prima della settimana, quindi lunedì, insieme a Omar e Marco. Noi siamo pronti per partire, 3 ore da condividere, anzi 4 da condividere insieme. Sono abituata alla settimana, questa settimana ci siamo sentiti praticamente tutti i giorni. 4 invece le ore nel weekend, cioè la musica senza interruzione parte con la novità Alesso War Republic, cioè In Your Eyes.
4: Novità, novità, novità.
5: Disco Radio.

0: Le nostre quattro ore insieme partono così, In Your Eyes, Alesso War Republic, novità che ascoltiamo sempre ogni inizio dell'ora, in questo caso questa, tre minuti dopo le 10, musica che lo sapete ormai potete votare, è semplice farlo andando sul nostro sito discoradio.it, nella sezione dedicata al Music Club, votate, scegliete la vostra musica preferita, vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget, la nostra super disco radio bag, per cui se avete un attimino più di tempo, insomma fatelo in questo fine settimana. Fine settimana dedicata al relax. Per molti di quelli che ci stanno ascoltando, magari vi state svegliando adesso con un caffè in mano gironzolando per casa, oppure siete tra quelli già super attivi. Una passeggiata col cane, un po' di sport, un abbraccio virtuale anche a tutti quelli che lavorano. Adesso Guru Josh Project.
1: Disco Radio.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: è partito ufficialmente il fine settimana, c'è un appuntamento bello da rispettare, quello con la storia del ritmo, un disco dance storico che passa ogni ora su Disco Radio. Tra pochissimo un tuffo negli anni 90 con gli 883.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Ma non ci stiamo.
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formata famiglia.
9: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
8: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
11: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
12: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 Full Hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
16: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
15: Davvero? Anche per me?
16: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
17: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
20: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
19: Auto Wow, lo dirai anche tu.
21: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
1: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
22: Disco Radio. Il meglio della dance storica torna ogni sera su Disco Radio in Extended Version a partire dalle 21 con Alessio Luisi e poi un assaggino ogni ora. Come promesso, 1993-883. Sei un mito.
23: Rhythmic History.

0: sogno, no? In questo sabato mattina, questa mi sembra perfetta. The Horror Bailar su Disco Radio 10:34. Stasera torna il Disco Radio Party. Tra poco tutte le info per essere dei nostri. State lì.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia da vari tipi 700 ml a 2 euro. Martedì 16 prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Bring it
8: back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi play the game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.

0: Satisfy su Disco Radio, è l'ultima che suoniamo per chiudere il giro del From Disco to Disco Weekend. Calvin Harris, Dancing with an Angel, W fino al 95. Provide for You e The Sound of Silence. Abbiamo iniziato così per arrivare una decina di minuti prima delle 11. Appuntamento super bello, questa sera torna il Disco Radio Party. Questo sabato siamo all'Aria Feste di Cassano Magnano in provincia di Varese e ci sarà un Disco Radio Party all'interno di un evento meraviglioso. Si chiama Un giorno da pompiere, una manifestazione benefica dedicata a bambini, famiglie e tutti gli appassionati del mondo dei vigili del fuoco. Sul palco ci saremo noi con la nostra musica, la nostra energia, ovvero quella del Disco Radio Party. Con Matteo Epis in console ci saremo io e Don Cash. L'ingresso è gratuito, lì ci sarà un'area giochi per i bimbi, ci sarà anche insomma la possibilità di bere e di mangiare qualcosa, per cui vi aspettiamo tutti quanti. Una serata stupenda, quella di questa sera farà caldo, quindi staremo fuori all'aperto, i gadget, la musica, cosa volete di più? Vi aspettiamo tutti quanti questa sera per la festa di Un giorno da pompiere nell'area feste di Cassano Magnago in provincia di Varese. Adesso il futuro non dorme, da Resicar arrivano Omoda e JQ, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte, Alessandria, Novara e Verbania e pretendi il massimo da te. Un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno li trovi aperti fino alle 22, perché la notte accende il design. Resicar, Omoda e JQ guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
3: Ciao Marco, vai da Stellantis in Giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
2: Prenoto subito un appuntamento.
3: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendiu.com.
1: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
4: Sportler
1: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
5: Sportler.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
14: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
15: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
16: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
15: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
17: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
20: Buoni Amazon?
19: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
20: Allora questa sì che è una bella partenza.
19: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
21: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da AutoChiod arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da AutoChioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. AutoChioda, la tua estate parte da qui.
22: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
23: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
22: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
24: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Moca Auto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.400 990 euro. Oppure MG3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
0: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
24: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
2: Amici, benvenuti su Disco Radio, buon sabato mattina, buon weekend a quelli che in questo momento magari salgono in macchina organizzando il fine settimana. Sono Valentina Guidi, dove siete, che state facendo là fuori? 3938103000, felice adesso My Sister.

stata l'Eurovision, è diventata un successo. Felicia My System su Disco Radio, l'ultima che abbiamo scelto per questa prima ora insieme. Benvenuti e buongiorno a quelli che in questo momento si sintonizzano su Disco Radio. Sono le 11 praticamente precise. In realtà ci arriviamo un minutino prima, ci prendiamo tutto il tempo che serve, quello del relax dedicato al fine settimana. Per molti è così, per molti di quelli che si sono già messi in macchina, magari già a partire da ieri sera per raggiungere il mare, il lago. Adesso sta arrivando l'estate, per cui sempre più spesso il fine settimana sarà così. Ci sono tanti quelli che lavorano, che salutiamo ed abbracciamo, pronti a ricominciare con una nuova novità.

la novità che abbiamo ascoltato aprendo la nostra seconda ora insieme. Buon sabato 13 giugno, questa sera torna il Disco Radio Party a Cassano Magnago, ve lo abbiamo detto, per cui appuntamento imperdibile con la nostra musica e i nostri gadget. Un giorno da pompiere, evento dedicato anche a tutti i bambini, per cui troverete anche un'area giochi per loro, è assolutamente vietato mancare. Vi aspettiamo tutti quanti, intanto siete con me, Valentina Guidi, fino alle 13 c'è musica senza interruzione. E voi che cosa state facendo là fuori? Se volete raccontateci. Adesso Magnetic.

0: Is Love. Era Leoni su Disco Radio, 11:10. Siete pronti per la storia del ritmo? Tra poco i cartoons.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: No, no, non ho niente da mettermi.
9: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
9: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
10: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu!
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
15: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
16: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
17: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
16: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
17: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
18: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
19: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
20: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
21: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da €159 al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben €4.600 di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
22: E c'è di più! Solo a giugno hai €1.000 di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di €500 su tutta la gamma Volkswagen.
23: Autorigoldi!
24: A Milano dal 1906.
25: Disco Radio.
0: Gli amanti della dance storica lo sanno e si ritrovano tutte le sere su Disco Radio per l'extended version del Rhythmic History che parte alle 21. Un assaggino, la storia del ritmo dal 98, i cartoons.
26: Rhythmic History. Everybody.

0: più amate al mondo. Lei Taylor Swift su Disco Radio, 11:31, gli torniamo a quando eravamo bambini, perché tra un attimo parliamo di giocattoli, ma quelli che non abbiamo avuto mai.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle! Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro! Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato! Grasso, erba, fango... Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.

0: anni 70-80 siamo quelli che in assoluto hanno ricevuto più no, soprattutto quando ci hanno detto no per quel giocattolo che volevamo, che ci è rimasto un po' lì. Qual era? 393-800-3000. Adesso Joey Corry.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: L'emozione della musica, questa almeno a me mette i brividi con i ricordi del 2002, datura Build One, su Disco Radio All My Life, insieme a Baby One More Time. Siamo tornati nel 98, anche Devotion, Sweet Emotion, Joel Corry. Stavamo parlando di giocattoli, o meglio, stavamo tornando indietro nel tempo, almeno con i ricordi, a quando eravamo bambini e andavamo a tirare la maglia della mamma o del papà chiedendo un giocattolo che vedevamo in vetrina. Noi degli anni 70-80, possiamo dirlo, siamo stati i bambini che hanno ricevuto più in assoluto. Ti mettevi davanti ai cartoni animati, magari Bim Bum Bam, e vedevi le pubblicità di alcuni giocattoli che sognavi, desideravi, ma poi il genitore ti diceva no, quello non te lo compro. E quel giocattolo non lo hai mai avuto, non serviva a insistere, niente, non serviva a nulla, un no era un no. Però quei giochi lì poi ti sono rimasti un po' lì in gola, no? E tantissimi tra gli amici che al 393-800-3000 ci hanno scritto ricordano di quando con tanto desiderio volevano qualcosa e poi da adulti hanno realizzato questo sogno, nel senso magari poi diventando genitori hanno comprato la riproduzione di un giocattolo, perché poi lo sapete, no? Le mode tornano, magari i propri figli anche solo per vedere quel gioco che volevano tanto loro da bambini. Proprio per questo il 27 e il 28 giugno c'è un evento molto bello, un viaggio nella memoria capace di emozionare intere generazioni. Presso l'auditorium di Villa Zoia sarà inaugurata la mostra di Ciccio Bello. Siamo a Concorezzo, chi se lo dimentica quel bambolotto, che soprattutto le donne all'ascolto si ricorderanno. Un'esposizione unica dedicata al celebre Ciccio Bello, nato dalla passione, dalla ricerca e il lavoro di recupero svolto da Sandro Nigro in poco più di un anno di collezionismo. La mostra presenterà numerosi esemplari originali recuperate in condizioni spesso compromesse, riportati alla loro bellezza originale attraverso accurati interventi di restauro conservativo. Ogni bambolotto esposto racconta una storia fatta di ricordi, affetti e tradizioni che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di italiani. Accanto ai bambolotti saranno esposti anche numerosi accessori originali di Ciccio Bello recuperati dal collezionista. L'esposizione nasce da una vicenda personale, anche qui profondamente emozionante. Nell'86, quando proprio Sandro Nigro, allora bambino, rimase affascinato da un particolare Ciccio Bello di colore, successivamente ribattezzato da lui Angelo Nigro. Visto che nella casa della vicina lui lo vedeva spesso, ha deciso nel tempo di ritrovarlo. Quasi 40 anni dopo, nel 2024, questo sogno d'infanzia è tornato a vivere. Grazie a una casuale scoperta sui social network, il collezionista è riuscito a ritrovare proprio quel modello tanto desiderato e a farlo suo. Acquistato in condizioni precarie, il bambolotto è stato completamente restaurato e riportato all'antico splendore, dando inizio ad una passione che ha portato a un recupero di numerosi esemplari provenienti da tutta Italia. Quindi la mostra di Ciccio Bello il 27 e il 28 a Concorezzo, bei ricordi. E voi, qual è quel giocattolo che non avete mai fatto vostro, quello che tanto desideravate ma che i vostri genitori, ahimè, non vi hanno comprato, magari lo avete fatto voi da adulti? 393-800-3000, vi aspettiamo alla radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
4: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano chiavi mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
9: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
11: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
12: Estate alle porte? A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Ecco qualche esempio:
12: Fiat Pandina da 12.490 euro,
13: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
12: Peugeot 208 da 17.990 euro,
13: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
12: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
13: Info su denicar.it.
14: Una manciata di minuti e poi sarà mezzogiorno. Chiudiamo così la mattinata di questo sabato 13 giugno. Benvenuti su Disco Radio, si parlava di giocattoli, quelli che i vostri genitori non vi hanno mai comprato, che vi sono rimasti un po' lì in gola. Alok adesso, Dive Into Me.
15: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Weekend, appuntamento del fine settimana che condividete con me fino alle 2 del pomeriggio, per cui siamo solo a metà, abbiamo ancora un paio d'ore da condividere. 12 un minuto. Di sabato a mezzogiorno io vi vedo così: o quelli che vanno a fare la spesa perché non hanno più niente nel frigorifero, o quelli che stanno in questo momento rassettando casa, oppure quelli che sono a posto e in realtà si stanno già preparando per l'aperitivo o per il pranzo del sabato, senza poi parlare quelli che in questo momento sono al lago, al mare, insomma, a godersi il relax. John Summit adesso.

0: insieme, si chiama Shades of Blue, novità delle 12:04. Si parlava di ricordi legati all'infanzia e soprattutto di ricordi legati ai giocattoli, quei no che abbiamo ricevuto dai nostri genitori di un gioco in particolare che ci piaceva, che volevamo, che poi magari ci siamo ricomprati da adulti.
1: Ciao, sono Bruno.
0: Ciao.
1: Il gioco che avrei voluto da piccolo era il cinevisore della Mupi, lo desideravo tanto,
0: okay.
1: Però da grande me lo sono ricomprato.
0: Vedi?
1: Anzi, l'ho comprato perché da piccolo non me l'hanno mai fatto avere. Quindi uno di quei tanti giocattoli, così come il Going, la lucidatrice della Baby Lady, eccetera eccetera. Ciao.
0: C'è una nostra ascoltatrice, Caterina, che dice: eh sì, effettivamente noi degli anni 80, lei classe 81, siamo i bambini che hanno ricevuto più i no in assoluto. E dice: io avrei voluto una collezione di Barbie, tra cui fiori di pesco e dolci segreti, ma mi sono dovuta accontentare di quello che avevo già. A noi hanno detto tanti no. Ancora i puffi, la baby mia, mai comprata perché costavano troppo. Effettivamente, ragazzi, costava veramente tanti tanti soldi. Intanto in sottofondo vi abbiamo messo questa, c'è Fabri Fibra, si chiama Fenomeno.

0: Torna su Disco Radio Love Me Like You Do, 12 e 14 minuti vi accompagniamo all'inizio di questo pomeriggio di sabato. C'è il From Disco to Disco Weekend, ma non dimentichiamo gli appuntamenti importanti come quello con la storia del ritmo. Tra poco si torna indietro nel tempo, un disco dance storico è già pronto lì per voi dal 1994.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora? Hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
5: Ambù, mi piaci tu.
6: Ma non ci stiamo.
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale, hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Sogni una cantina a vista.
10: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
12: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
16: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
19: Sportler
18: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
20: Sportler.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
22: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
23: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
0: Disco Radio. Alessio Luisi vi aspetta ogni sera su Disco Radio per vivere con voi l'extended version del Rhythmic History che dura un'ora e poi tutte le ore c'è un disco dance storico. 94, adesso con

0: info.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Promo.
6: Welcome to the party.
7: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
8: Nel nostro pomeriggio insieme c'è spazio ovviamente per la musica senza interruzione, che fa da colonna sonora a quello che state facendo. 393-800-3000 per raccontarcelo. Stasera torna il Disco Radio Party. Tra poco vi dico dove, come e come raggiungerci.
9: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: 4 senza interruzione. Ce ne siamo andati anche al mare con Miranda, Vamos alla Playa, disco del 99. How Does It Feel, Faded, Alan Walker. Non prendete impegni questa sera perché c'è il disco Radio Party, la nostra festa, la nostra musica che torna all'area feste di Cassano Magnago in provincia di Varese. C'è il disco Radio Party all'interno di un evento davvero incredibile, un giorno da pompiere, una manifestazione benefica dedicata ai bambini, alle famiglie, a tutti gli appassionati del mondo dei vigili del fuoco. Sul palco ci saremo anche noi di Disco Radio con la nostra musica, l'energia del disco Radio Party. In console Matteo Epis, ci saremo anch'io e Don Cash. L'ingresso è gratuito, una grande festa da fare insieme in questa serata calda d'estate praticamente, e quindi non vediamo l'ora di essere lì a Cassano Magnago questa sera per riabbracciarvi tutti. Ci sarà occasione ovviamente di lasciarvi anche un regalo, ci saranno i nostri gadget, quindi vi aspettiamo tutti là per ballare sotto la console. A questa sera all'area feste di Cassano Magnago in provincia di Varese c'è il disco Radio Party. Adesso solo da Autorigol di Volkswagen Milano la nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. C'è di più, da Autorigol di Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più, se passate all'esposizione Autorigol all'interno del Merlata Bloom Milano potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Scoprite sedi e orari su autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
3: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
2: Prenoto subito un appuntamento.
3: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
4: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
8: Buoni Amazon?
7: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
8: Allora questa sì che è una bella partenza.
7: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
9: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui. Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missali 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
10: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su Mocauto Group.com. M come Monza, M come Mocauto.
11: Bello partire per le vacanze.
12: Sì, ma con quale auto?
11: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
11: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
12: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
12: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
11: Info su denicar.it.
13: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
1: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
14: 5 minuti alle 13, da lì partirà l'ultima ora insieme in questa giornata col From Disco to Disco Weekend. Siete con me, Valentina Guidi, come sempre nel fine settimana fino alle 2. Voi che si fa? 393-800-3000. Adesso la musica, Funk Getaway.
15: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

diretta Limbo su Disco Radio. Ragazzi, un'altra ora insieme. 13 e 2 minuti, da qui parte ancora l'appuntamento, quello col From Disco to Disco Weekend. Nella seconda parte, ancora un'ora, Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girl.

La novità delle 13 e 5 minuti, Sad Girl, Bebe Rexha, David Guetta su Disco Radio. Quindi vuol dire che se abbiamo un'altra ora insieme, ancora per quest'ora siete protagonisti insieme a me. Quindi sabato in cui si fanno cose probabilmente rilassanti o comunque piacevoli per quelli che hanno staccato dal lavoro, se avete voglia ce le potete raccontare, come sempre il nostro numero 393 800 3000. Lì avete la possibilità di inviarci i vostri messaggi, ovviamente note di testo, ma ancora meglio se fossero note audio. Perché? Perché così sentiamo la vostra voce, riusciamo a capire qual è il sentimento di questo weekend e soprattutto possiamo mandarvi in onda qui su Disco Radio. Abbiamo scelto anche la prossima, ci sono i Medusa, si chiama Don't Wanna Go Home.

0: si chiama Dancing on Dangerous su Disco Radio, le 13:13 minuti, tra poco la storia del ritmo indietro fino al 2001 con Francia Fer.
1: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
11: Ambù, mi piaci tu.
12: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da €159 al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben €4.600 di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
13: E c'è di più! Solo a giugno hai €1.000 di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di €500 su tutta la gamma Volkswagen.
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
17: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
18: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a €6.000 di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. Anticipo €1.335, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.432, TAN fisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
20: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
21: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
22: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
21: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
0: Disco Radio. Pronti con i ricordi? Perché se siete d'accordo vi farei fare un bel salto indietro nel tempo. Torna l'appuntamento con un disco dance storico. Ogni ora adesso nel 2001. French Affair, questa sexy.
23: Rhythmic History.

0: Poco ne arrivano 4 senza interruzione. C'è il From Disco to Disco.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 e poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Cose belle da fare nel weekend, dove siete? Al 393-800-3000. Già ho preparato un po' di messaggi, tra poco siete voi in diretta alla radio. Adesso, come sempre, a quest'ora, 4 senza interruzioni, BTS. Ripartiamo da Swim.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. Swim.

0: dal 2004 a chiudere il giro delle 4 senza interruzioni, tac tac Thunder e Swim, in ordine le abbiamo suonate così, 13:46 minuti, quindi ancora una decina di minuti insieme. Mi chiedevo là fuori che cosa stavate facendo, quindi vi ho chiesto, come sempre succede, dei messaggini per raccontarci come sta andando il vostro weekend. Ho specificato, è meglio se ci mandate una nota audio, soprattutto nel weekend, così possiamo sentire la vostra voce e capire anche un po' l'umore e il sentimento di questo fine settimana in cui molti di voi se ne stanno beatamente in relax.
1: Ciao Disco Radio, beh, devo dire che questo weekend è particolarmente interessante. Oggi sì, abbiamo finito di lavorare, domani sarò a casa e poi partiamo per andare al mare.
0: Ah, bello.
1: Due settimane via, finalmente ci rilassiamo un po', poi niente, tutta l'estate al lavoro.
0: Vabbè.
1: Però dai, è positivo perché andiamo al mare.
0: Certo.
1: Buone vacanze per chi va al mare e buon lavoro per chi andrà a lavorare. Buon weekend a tutti. Un bacio, Sarita da Gerenzano.
0: Ciao
2: Vale. Ho appena finito di lavorare, adesso casa, relax, domenica di riposo, lunedì di riposo che è il mio compleanno, sono 36.
0: Bene.
2: E alla grande.
0: Ciao.
3: Ciao Valentina, sono Simone da Bergamo.
0: Ciao Simone.
3: In sella la mia moto verso le strade più inerpicate della montagna a respirare aria pulita e un po' di fresco.
0: Bello.
4: Buongiorno Valentina, Enea il camionaro. Io sono al lavoro.
0: Ok.
4: E a breve mi fermo un attimo per prendere un buon caffè. E se c'è un buon bombolone alla crema tutto ricoperto di zucchero. Vuoi un caffè?
0: No, grazie.
4: Ciao.
5: Buongiorno Valentina, ti ascolto direttamente dalla spiaggia di Tropea.
0: Capito?
5: Giù dalle brande.
0: Ah, guarda, in branda solo tu ci sei.
6: Ciao,
0: in questo momento.
6: Io ho appena finito un allenamento lungo 42 km. Sono partito con Fabri e finisco con te. Grazie mille della compagnia.
0: In folle.
6: Buon sabato e una buona domenica a tutti. Pietro,
0: 42 km di allenamento, mamma Pietro, complimenti. Adesso il futuro non dorme, da Resicar arrivano Moda e JQ, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte, Alessandria, Novara e Verbagna e pretendi il massimo da te. Per te un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno aperti fino alle 22, perché la notte accende il design. Resicar, Omoda e JQ, guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su grupporesicar.it.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: got something I wanna talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
4: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su Fassina.it.
8: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
9: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Mezzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
13: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
14: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
13: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
14: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
13: Prenoto subito!
15: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
16: Tra 5 minuti ci salutiamo, ma è già arrivato Robby Mistretta, pronto per la terza parte del From Disco to Disco Weekend, musica senza interruzione da godersi durante il fine settimana. Adesso Magnetic.
17: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend.

0: dire quel TikTok dell'orologio.
1: Beh, sai che adesso gira su internet, quando TikTok era solo una canzone.
0: È vero, è vero, è vero. E quindi questo vuol dire che puntualissimi siamo arrivati alle 2 del pomeriggio. Quindi ragazzi, io vi saluto, ma vi lascio in ottime mani perché è arrivato il Robby.
1: Addirittura alle 2 precise precise.
0: Allora, stasera ci abbiamo da fare, Robby. Siamo a Cassano Magnago e questa sera c'è anche Robby Mistretta, per cui ragazzi,
1: non potete mancare.
0: Non potete assolutamente mancare, ci saremo io, Don Cash, Matteo Epis, Robby Mistretta, festa, casino, musica.
1: Se li hai ricordati tutti, memoria di ferro, Valentina.
0: Sì. Area Bimbi, un giorno da pompiere, tanto divertimento, per cui dovete esserci per vedere cosa succede.
1: Aspetta, riposatevi oggi pomeriggio che ci scateniamo stasera, ok? Vale, va anche tu a dormire un attimo.
0: Ciao!

millennials, quelli che hanno qualche anno in più, era la canzone di Kylie Minogue, ma lo stesso titolo anche quello della novità che abbiamo appena ascoltato su Disco Radio, firmata Alessio One Republic, per aprire le nostre 4 ore insieme. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, sì, avete sentito bene, questa sera grande festa a Cassano Magnago, ci sarò anch'io, avremo modo di snocciolare, parlarne più tardi. Voi iniziate a segnare, a disdire tutti gli appuntamenti che avevate per essere con noi questa sera. Intanto, che si fa là fuori? Grande pomeriggio, grande caldo, siete già in piscina? Fatecelo sapere al 393 800 3000.

0: Cina.
1: Caro Roberto, oggi ti ascolto di certo.
0: Bravo.
1: Io sono Antonio, a volte sono un po' un
0: Ma
1: demonio e
0: come?
1: siccome è Sant'Antonio,
0: Ah.
1: auguro un buon onomastico a tutti gli Antonio.
0: Vedi, vedi, il nostro poeta che ci ricorda che oggi è Sant'Antonio, quindi auguri, il buon onomastico a tutti gli Antonio e gli Antonella all'ascolto in onore di Sant'Antonio da Padova. Ma caro Antonio, poeta, non capisco il nesso tra sono un demonio e l'onomastico, poi me lo spiegherai, eh?
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800-098-555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800-098-555.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza! Andiamo in Brico Cay e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
6: Brico Cay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: Brico Cay, più vicino a te.
6: Brico Cay è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricocay.it.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
10: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
13: Sportler.
12: A Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
8: Sportler.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
18: Non basta! Voglio di più!
19: Più di così!
18: Ancora di più!
19: Allora senti qui! Solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
18: Di più?
19: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda!
18: Di più!
19: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda!
18: Più di così!
5: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
17: Autorigoldi.it.
2: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
13: Disco Radio.
0: Questa canzone la usavo come suoneria per svegliarmi al mattino ed erano delle giornate fantastiche. Torniamo indietro nel tempo, andiamo nel 1997. Simon J con Wanna Be Like.

0: Come state trascorrendo questo sabato pomeriggio? Cosa fate? Dove andrete? Dai, portateci nelle vostre giornate anche con un bel messaggio mentre ce lo raccontate. 393 800 3000.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato

0: Lie to Me su Disco Radio nel nostro sabato pomeriggio all'interno della terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ancora buon sabato, buon weekend, io sono Roby Mistretta con voi fino alle 18, tante le cose da fare là fuori. Allora iniziamo subito da Orzi Nuovi, ci troviamo in provincia di Brescia dove tra oggi e domani c'è il Festival dei Giochi da Tavolo nella Rocca di Orzi Nuovi, settima edizione di questo bel festival, quindi se siete appassionati vi aspettano. Ma tra oggi e domani, quindi 13-14 giugno, a Miasino sul Lago d'Orta c'è anche Mente Rosmarino, kermesse botanica che celebra l'incontro tra natura, creatività, pensiero contemporaneo. Ma stasera c'è l'evento degli eventi, ve lo dico, l'abbiamo già spoilerato in apertura anche con Valentina, appuntamento Disco Radio Party dove Cassano Magnago, siamo in provincia di Varese, vietato mancare, Super Disco Radio Party all'interno dell'evento Un Giorno da Pompiere, manifestazione benefica dedicata ai bambini, a famiglie, a tutti gli appassionati del Vigili del Fuoco, manifestazione benefica, dicevamo, per ricordare Alessio e Roberto, due pompieri che sono mancati sul posto di lavoro, quindi un bellissimo evento, si fa beneficenza ma ci si diverte anche parecchio, tanto sul palco Disco Radio Party con l'energia di Matteo Epis, Valentina Guidi, Don Cash, e in apertura di serata c'è anche un momento dedicato agli anni 2000, tutte le canzoni insomma che ci hanno tenuto compagnia in quegli anni, che ci hanno cresciuto, momento nostalgico con me, ci sarò io sul palco in quel momento a tenervi compagnia, quindi Disco Radio che vi accompagnerà lungo tutta questa serata. Ricordiamo ancora a tutti gli amici provincia di Varese e non solo, raggiungeteci a Cassano Magnago a Un Giorno da Pompiere, ci saremo tutti questa sera, vi aspettiamo numerosi, soprattutto se ci siete, iniziate a dircelo, dai che condividiamo questa bella giornata tutti insieme. Intanto solo da Autorigol di Volkswagen Milano la nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. E c'è di più, da Autorigol di Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1000 euro di supervalutazione del tuo usato, e ancora di più ne hanno tantissime, perché se passate all'esposizione Autorigol all'interno del Merlata Blu Milano potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Scopri tutto, sedi orari sul sito, segnatelo subito, autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
4: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
7: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
6: Prenoto subito un appuntamento.
7: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
8: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
9: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
8: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì. Come no?
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
14: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
15: Estate alle porte?
16: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
15: Ecco qualche esempio:
16: Fiat Pandina da 12.490 euro,
15: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
16: Peugeot 208 da 17.990 euro,
15: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
16: Jeep Avenger Benzina da 19.990 euro.
15: Info su denicar.it.
17: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
18: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
19: tra gli eventi da vivere, da fare, ve ne abbiamo suggeriti

0: nostri come stanno andando?
1: Amistre, amistre, chi c'è? Il Pinerolo, endo sto, a lavoro,
0: perché ripeti tutto?
1: Oggi, domani, ma stasera, concertone del Max Pezzali in quel di Torino.
0: Tanta roba.
1: E quindi, buon weekend a tutti, e che dire?
0: Che dire?
1: Andiamo, lavoratori!
0: No, fermo lì, le tre un minuto. Tu, caro amico, mi citi un film bellissimo con Alberto Sordi, Lavoratori, ma quando sento Pinerolo lo collego solo ad una cosa.
2: E allora, signori tutti, a Pinerolo!
0: È quello, quel film di Fantozzi ha reso celebre Pinerolo in tutta l'Italia e non solo. Ti mando un super abbraccio, i vostri weekend stanno arrivando anche qua. 3938103000, ma arriva anche una bella novità firmata Yugel.

0: bottone, ma comunque il sole ovunque. Ma se lo cerchi al mare o al lago è ancora più bello. Novità firmata Yugel.
1: Ciao Roby, Marina da Cologno.
0: Ciao Marina.
1: Cosa si fa quest'oggi? Per me giornata di pulizie. Ho fatto le mie 4 ore a casa di questo nuovo cliente.
0: Beh, dai.
1: E adesso si torna a casa a pulire casa, giustamente. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Niente, un loop dal quale non si esce, quello delle pulizie per lavoro. Poi torna a casa, devi farle. Ti mando un super abbraccio, anche perché in quel caso fa un caldo pazzesco. Tutti sudati, ma con la musica di Disco Radio è tutto più bello.

0: Von, che ricordiamo sempre non è quella degli affettati. Wild Child su Disco Radio nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. Il vostro weekend com'è? Wild là fuori, che si fa tutti
1: ciao casati. Disco Radio, ciao. Siamo Giulia, Laura e il cane Nala.
0: Ma ciao a tutti.
1: In viaggio, in coda.
0: Ma come in coda? Dove state andando?
1: Devo dire, va bene, bene, bene, ma non benissimo.
0: No, in coda non benissimo.
1: Un saluto.
0: Però sono belle cariche per essere in coda. Ci piace un sacco. Allora fate una cosa, dato che siete in coda, dite anche ai vicini: abbassate tutti i finestrini, perché tra poco arriva un Rhythmic History pazzesco che farà ballare veramente tutti.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
13: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
12: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
13: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
12: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
14: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
15: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
14: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
17: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
18: Autorigoldi!
19: A Milano dal 1906.
20: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
21: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
22: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
23: Disco Radio.
0: meglio.
1: Sono il Max.
0: Ciao Max.
1: Sono andato da Fuerteventura a Gran Canaria, dove stasera c'era il festival Los Molan anni 90. Lo dico bene. Benissimo.
0: Allora inizia a scaldarti con Gigi.
2: Rhythmic History.

0: a BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Fortunata di oggi è Melania 1870.
3: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
2: Ah, io avevo letto 1870.
3: No, oh, ma no.
2: Ma li porta bene.
3: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
2: A lei non è così. No, nel senso, nei suoi complotti.
3: Prego, prego.
2: Cala Melania. Che spavento. Come sta andando l'attuale elezione?
3: Sì.
2: Facendo le colna bene.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: E di relazioni parliamo anche noi, anzi di appuntamenti, primi appuntamenti, c'è una cosa da non dire mai.

0: fatevi sentire, fuori le voci. La grande carica dal 1999 è tornata su Disco Radio in questo sabato pomeriggio muy caliente. Ciao amici, sono Roby Mistretta qui fino alle 18 per accompagnarvi in qualsiasi cosa stiate facendo, dato che sabato ci sarà chi farà un primo appuntamento questa sera. E attenzione a come vi comportate, perché c'è una ragazza che nelle ultime settimane è diventata virale sui social perché ha raccontato il suo appuntamento, che io ho definito da incubo. Rubo un po' il titolo da quelle trasmissioni, sai che c'è cose da incubo, le altre da incubo. Questo è un appuntamento veramente da incubo. Lei si chiama Nina Geli. Lei ha detto: guardate, ho fatto un appuntamento, anzi due, da incubo. Già il primo non era andato benissimo, perché il ragazzo si presenta da lei direttamente dalla palestra, ma non si era neanche fatto la doccia e sinceramente puzzava già un po' di muffa. Ma nonostante questo ci è passata sopra, sai, magari è un bravo ragazzo. E allora cosa faccio? Secondo appuntamento partito malissimo, peggio del primo. Lei arriva sotto casa di lui e lui la critica per come ha parcheggiato. Dopo lui prepara la cena, delle patate bruciate, fai anche lì, no? Infine lui aveva dei coinquilini, ma il coinquilino aveva il letto nella stanza con lui. Come ha mandato via il coinquilino? Ha semplicemente messo un lenzuolo per separare dove stavano il ragazzo e la ragazza dal coinquilino. Ma non è tutto, la parte peggiore è che lui ha detto: dai, guardiamo un film. Però non ho la password di Netflix, mi dai la tua? E lei ha dato la password di Netflix e lui alla fine cosa ha fatto? Ha detto: ok, adesso che mi hai dato la password, ciao, grazie, puoi anche andartene. Questo è veramente un appuntamento da incubo. Cioè io già il primo che puzzava di muffa, basta, mi sarei fermato. Insomma, poi ci sono tanti appuntamenti che vanno più o meno bene nella vita. Tutti ne abbiamo avuto uno sfortunato. Se volete raccontarmi il vostro appuntamento da incubo, magari è stato anche peggio di quello di questa ragazza, fatelo, dai che ci divertiamo magari ricordando anche qualcosa del passato. Sai, lì per lì è stata una cosa tragica, poi con il tempo è diventata anche una cosa divertente che possiamo raccontare su Disco Radio al 393 800 3000. Vi aspettiamo. Intanto, solo da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e la manutenzione è compresa per un anno. Ma c'è di più: da Autorigol di Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. Ti sembra basta questo? No, c'è ancora di più, perché se passate all'esposizione Autorigol all'interno del Merlata Blu Milano potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Andate subito sul sito per scoprire tutto, anche le sedie e gli orari. L'avete segnato il sito? Ve l'ho già detto? No, allora lo faccio adesso. Orecchie aperte, autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui. Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
7: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
8: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
7: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
8: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
7: Prenoto subito!
9: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
14: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
15: Appuntamenti, ma a questo punto anche relazioni da incubo. Un'amica dice: pomeriggio di Natale in compagnia dei suoi genitori e nonni, tra risate e racconti, gioco da tavolo, scambi di regali, allegria, baci, sorrisi, e dopo cena lui mi lascia. Vabbè, ti mando un super abbraccio.
16: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: perfetto pomeriggio e siamo arrivati tra l'altro anche alla metà. Siamo arrivati alle 4:01.
1: Disco Radio.
0: Avanti così, dritti fino alle 18.
2: E niente, Robby, io me ne vado al mare. Vado a prendere un po' di sole perché ne ho bisogno. Ce l'ho bianco come una mozzarella. Il mostro di Cuneo vi saluta, se ne va al mare. Sperando di non spaventare nessuno.
0: Ma no, dai, ma come mostro, su. Dai, un po' di autostima, eh? Spaventerei qualcuno? Vabbè, facci comunque sapere perché adesso siamo curiosi se spaventerei qualcuno da qui alle 18. Il mostro sta arrivando in spiaggia. Attenzione, invece qua sta arrivando John Summit.

prima di appuntamenti da incubo che poi sono diventate relazioni con i vostri messaggi. E anche in casa Justin Timberlake non è che vada tutto così bene, sembrava una relazione con i fiocchi quella con Jessica Biel, in realtà a quanto pare lei sta dando l'ultimatum a Justin, esasperata le dice: non ce la faccio più, sono stufa di essere messa in imbarazzo in pubblico. Quindi amica, Justin è quasi libero, si fa avanti qualcuna? Disco Radio.

0: canzone. Allora facciamo così, restiamo nel mondo dei ricordi. Tra pochissimo, amici, 1996 con Tori Amos.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
10: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
11: Tranquilla, andiamo da Globo.
10: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, America Canturister Rifle.
12: E per i piccoli viaggiatori come me, Trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
13: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
17: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
16: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
18: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
19: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
20: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis New Milano, in via Gattamelata 41.
22: Disco Radio.
9: più o meno 20 anni fa vincevamo i mondiali, quelli famosi del 2006, ma nel 96, 10 anni prima, ballavamo una grandissima hit di Tori Amos. Adesso c'è Professional Widow.
0: Rhythmic History.

0: weekend lì, no. Anche di sabato, no, ma lasciali stare, lasciali riposare. Work! C'è chi lavora, ce l'ha raccontato al 393-800-3000, vi siamo molto vicini e cerchiamo di tenere sul morale, così anche in questo weekend di operatività. Altri invece sono lì che si rilassano. Spesso noi vi portiamo nel passato con la musica, ma tra pochissimo vi porto nel 1983, perché quel giorno dell'83 è successa una cosa che ha cambiato quasi l'umanità.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle! Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro! Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: 1973, dai, inizio a darvi un piccolo spoiler. Il giorno era 13 giugno 1983 e tra pochissimo ne parliamo insieme.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: tutti, buon weekend, siete con me Roby Mistretter, free your mind, liberate la vostra testa e godetevi questo super weekend, 13 giugno 2026, ma vi riporto per qualche minuto al 13 giugno del 1983, data storica per quanto riguarda, diciamo, lo spazio. Gli appassionati magari già lo sanno, già ne hanno sentito parlare, sentito durante il corso degli anni, ma quel giorno la sonda statunitense Pioneer 10, a 10 anni dall'inizio della sua missione, perché era stata lanciata nel 3 marzo del 72, cosa fece quel giorno specifico? Lasciò il sistema solare. E vabbè, dice, vabbè lasciò. Ma sì, ma è stato il primo però nel corso della storia, perché all'inizio lo scopo di questo Pioneer 10 era mandare le informazioni più dettagliate possibili di Giove, ma poi l'hanno mandato un po' in giro per lo spazio a visitare gli altri pianeti, fino ad arrivare a quello che poi difficilmente si poteva immaginare, ovvero lasciare il sistema solare. Da lì è continuato a mandare dei messaggi fino al 2003, poi basta, più niente, perché è andato molto molto lontano, 12 miliardi di chilometri dalla Terra hanno perso il segnale in quel momento, e quando lasciò il sistema solare uscì dall'orbita di Nettuno. A quel punto, in mezzo all'universo, sapete cosa ha detto? C'è Nettuno. Poi magari anche, non so, quelli della NASA hanno fatto questa battuta quel giorno. Fatto sta che su questo Pioneer 10 c'era anche una placca d'oro fatta con uno scopo, ovvero per spiegare eventuali forme extraterrestri, chi mandava quella sonda, chi mandava quella Pioneer 10. E su questa, placca d'oro c'erano registrate delle voci, c'erano indicate, le direzioni della Terra, il tutto per far capire da dove arrivava e dove potevano arrivare anche eventuali alieni. Non si sa ancora se poi abbiano preso quella placca d'oro in giro per l'universo e siano qua in mezzo a noi, tra noi. Ma facciamo una cosa, cari amici, 393 800 3000, immaginate di poter registrare su quella placca oggi qualcosa agli alieni mentre li descrivete dove stanno arrivando sulla Terra. Ecco, voi cosa direste agli alieni? Dai, voglio sapere, con un bel messaggio abbastanza corto, cosa direste agli alieni? Dai, 393 800 3000. Intanto il futuro non dorme, perché da Resicar arrivano Omoda e Jae-Q, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte, ad Alessandria, Novara e Verbania, e pretendi il massimo per te, un bel test drive personalizzato fino a 48 ore. Ma vuoi di più? Per tutti mercoledì di giugno aperti fino alle 22, perché la notte accende il design. Resicar, Omoda e Jae-Q, guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più sul sito grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Bello partire per le vacanze.
4: Sì, ma con quale auto?
3: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
3: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
4: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
3: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
4: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
3: Info su denicar.it.
5: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
6: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
5: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
6: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
5: Prenoto subito!
7: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
8: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
9: Sportler
8: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
10: Sportler.
11: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
12: Buoni Amazon?
11: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
12: Allora questa sì che è una bella partenza!
11: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
15: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
16: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
17: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
18: Stanno arrivando dei messaggi pazzeschi. Immagina di poter comunicare con gli alieni. Come descriveresti la Terra o cosa gli diresti?
19: No ragazzi, io gli direi cosa? Bellezza.
18: Ecco, così non arrivano più. E tu cosa gli diresti?
20: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: eventi mondiali, 2026, Lego. Shakira, Italia, niente, sono pervenuta, amici. Potevamo esserci, invece no, intanto le 5:01.
1: Disco Radio.
0: Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, l'ultima ora che passiamo insieme in questo sabato si apre proprio così, un po' con un po' di nostalgia legata a quei mondiali, ma stiamo parlando anche di messaggi che possiamo mandare agli alieni, abbiamo sentito prima un amico, tra poco ne sentiremo ancora perché adesso è tempo subito di novità, ci sono loro, Bebe Rex

0: The Vigetta Sad Girls su Disco Radio nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. Io sono Roby Mistretta con voi fino alle 18. Prima abbiamo parlato di questo Pioneer 10, primo veicolo a lasciare il sistema solare. Alle sopra c'era una piccola placca d'oro dove c'erano dei messaggi per gli alieni. Ma tu cosa gli diresti?
1: Lasciate ogni speranza a voi che atterrate, ecco. Sandro dall'Urate Cacivio.
0: Un po' di ottimismo.
2: Bombo clat! Questo è quello che farei scrivere io, incidere sopra con la placchetta d'oro. Mac da Parabiago, bella raga!
0: Bella, bella, bella! Non so se per gli alieni sia così bella. Secondo me hanno percepito i vostri messaggi e hanno detto: sai che è quasi quasi sulla... Niente, restiamo nell'universo.

0: con quest'amico, vai.
1: Ma guarda, io su quella placca d'oro ci registrerei una bella canzone di Avicii e la farei sentire a tutto
0: sono
1: l'universo.
0: Sono d'accordo, allora facciamolo adesso. Alieni di tutto l'universo, questo è quello che potete trovare sulla Terra. Ma adesso come facciamo a togliere l'Evers di Avicii? Niente, possiamo toglierla semplicemente perché vi dico che è in arrivo un bel Rhythmic History. Tra poco andiamo nel 1990.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
7: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
8: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99 €, in tantissimi colori e fantasie.
7: Solo questo modello?
8: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
7: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Ehi, dico a voi!
11: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
12: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 €. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamiq. I 1.000 € di bonus carburante inclusi.
15: Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 € con 1.000 € di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
20: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
21: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
22: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
23: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
22: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
24: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
25: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
26: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
25: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
26: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
27: Disco Radio.
0: Dopo aver viaggiato nello spazio con i vostri messaggi, adesso viaggiamo nel tempo. Andiamo indietro non di anni luce, ma fino al 1990. Adesso MC Hammer, c'è You Can Touch This.
1: Rhythmic History.
2: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Pausa su Disco Radio nel nostro sabato pomeriggio, sabato bello caliente, ma sarà così tutto il weekend. Scopriamolo subito.
1: Meteo.
2: Tempo stabile nelle prossime ore su Piemonte e Lombardia. Domenica transiterà però qualche velatura, qualche nuvolata e stratificata, specie nella prima parte del giorno, che potrà offuscare a tratti il sole. Pomeriggio più soleggiato, eccetto per un po' di variabilità sui rilievi alpini, ma senza grandi conseguenze. Temperature in ulteriore aumento, massime fino a 31-32 gradi in pianura in città, Milano e Torino, comunque con bassi tassi di umidità, quindi caldo non particolarmente fastidioso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie, non fartele scappare. Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia da vari tipi 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux.

0: ribattezzata da qualcuno anche al Leve do Maglione. Disco Radio, terza parte del From Disco to Disco Weekend che sta giungendo alla conclusione, ma prima abbiamo il nostro momento delle curiosità. Forse non tutti sanno che quando Cenerentola lavava i pavimenti ed intonava la canzone Canta Usignol, avete presente? Ecco, se no recuperatela, perché proprio in quel momento le bolle di sapone formavano l'icona di Topolino. Provate a farci caso la prossima volta. Intanto, forse non tutti sanno che se un'aquila di mare, quella con la testa bianca, perde una piuma su un'ala, ecco, perderà una piuma anche sull'altra ala. Con la mia fortuna, in un'altra vita, se dovessi prendere qualcosa da quest'aquila, mi rompo una gamba, ecco, a me si rompe anche l'altra. Forse non tutti sanno che invece usare la mano non dominante per le mansioni quotidiane, come mangiare, aprire porte, lavarsi anche i denti per almeno 2 settimane, aiuta ad avere più autocontrollo. Cioè dobbiamo ribaltare tutto nel nostro cervello, pazzesco, chi l'avrebbe mai detto? Ma poi abbiamo anche l'altra sui piedi, ma
1: di questo vi racconteremo la prossima volta.
0: Sì, non possiamo raccontare tutto oggi, tutto in questo momento, un po' per settimana. Ci piace così. Intanto, solo da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e manutenzione compresa per un anno. Ma c'è di più. Da Autorigol di Volkswagen Milano, solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato e... c'è di più ancora, perché se passate all'esposizione Autorigold all'interno del Merlata Blu Milano potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Scoprite tutte le sedi e gli orari sul sito autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
3: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
6: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
5: Prenoto subito un appuntamento.
6: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
7: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
8: Ambu, mi piaci tu.
2: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro. Oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto. La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
9: Estate alle porte?
10: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Ecco qualche esempio:
10: Fiat Pandina da 12.490 euro,
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
10: Peugeot 208 da 17.990 euro,
9: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
10: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
9: Info su denikar.it.
11: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
2: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
12: Tra pochissimo la quarta e ultima parte del From Disco to Disco Weekend di questo sabato pomeriggio fino alle 21 vi accompagnerà Alessio Aloisi. Adesso altre hit tra le più ritmate della città, c'è anche lui. Alzate il volume, arriva Kygo.
13: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: 7, è tornato su Disco Radio Dust Jack in questo sabato pomeriggio che sta andando verso un sabato sera che possiamo passare insieme, cari amici, perché vi aspettiamo dove? A Cassano Magnago per la manifestazione benefica. Un giorno da pompiere, ci sarà il Super Disco Radio Party con Matteo Epis, Valentina Guidi, Don Cash, l'ingresso è gratuito e dalle 21 questa sera ci sono anch'io per passare insieme un bel momento dedicato agli anni 2000, momento dove canteremo, balleremo e ci emozioneremo insieme, quindi se venite fatevi sentire, vi aspetto tutti sotto palco, io scappo, ci vediamo a Cassano Magnago stasera, ciao!
1: Mi mancavate così tanto che ho deciso di tornare anche nel weekend di Disco Radio, le 6 del pomeriggio, benvenuti da me, sono Alessio Roisi, pronto ad accompagnarvi per le prossime 4 ore all'interno del From Disco to Disco del weekend, l'appuntamento nel quale continuiamo a farvi ascoltare le nostre hit senza alcuna interruzione e direi anche di ripartire col nuovo di Alessio, One Republic, In Your Eyes.

vita alla grande, la prima delle nostre quattro ore insieme. Benvenuti da me, sono Alessio Luisi, questo è il nostro From Disco to Disco del weekend. Era anche il nuovo di Alessio e One Republic, si chiama In Your Eyes. Venite a scoprire queste e le altre novità sul nostro sito e sulla nostra app, quella ovviamente di Disco Radio. Un'altra ora con le più ritmate della città, senza

0: caldo quello che stiamo vivendo e questa ci sta alla perfezione. Omi con Cheerleader nel remix di Felix Jaehn. Che siete al mare, in montagna, in città, vi accompagniamo con le nostre hit che suonano senza interruzione. Tra un attimo torna anche Rino Gaetano.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
6: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
11: Allora, hai deciso davvero?
10: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
10: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
13: Ma non ci stiamo!
14: Nella vita ci vuole pazienza.
13: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
14: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
13: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
14: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
13: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
15: Brick OK, più vicino a te.
13: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
17: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
18: Sogni una cantina a vista?
19: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
20: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
21: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
20: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
22: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
23: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
22: Auto Wow, lo dirai anche tu.
24: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
25: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
0: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
1: Sportler
0: a Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
2: Sportler.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
4: Disco Radio.
5: Se amate tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000, ogni sera vi aspetto qui alle 21 su Disco Radio con il Rhythm Kister Extended Version. È da lì che tiriamo fuori anche lui, Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu.
26: Rhythm History.

0: proprio lei, That's Her, Cyrille, Wiz Khalifa. Chissà se la vostra lei è lì al vostro fianco, guardatela negli occhi e magari datele un bacio mentre ascoltate la nostra musica, le hit più ritmate della città senza alcuna interruzione. Con voi ci sono io fino alle 22, sono Alessia Roisi. Tra un attimo torna anche Lil Nas X.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Città.

0: gli ingredienti ci sono tutti, c'è il sole, c'è il caldo, c'è la musica di Calvin Harris e Jazzy su Disco Radio con la loro Satisfy, e questa sera ci sarà anche la festa. Avete voglia di ballare la musica di Disco Radio? Allora segnatevi questo appuntamento, anzi cominciate a organizzarlo con i vostri amici, perché questa sera ci vediamo all'area feste di Cassano Magnago con il Disco Radio Party all'interno dell'evento Un Giorno da Pompiere, una manifestazione benefica dedicata a bambini, famiglie, a tutti gli appassionati del mondo dei Vigili del Fuoco, e come detto ci saremo noi questa sera sul palco, la musica e l'energia del Disco Radio Party con Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, e l'ingresso è gratuito. Ci vediamo stanotte, area feste Cassano Magnago Varese con il Disco Radio Party. Dovete cambiare auto e allora sappiate che il futuro non dorme. Da Resicar arrivano Omoda e Jay-Q, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte ad Alessandria, Novara e Verbania e pretendi il massimo. Per te un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno aperti fino alle 22. Perché la notte accende il design. Resicar, Omoda e Jay-Q. Guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
4: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
5: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. L'officina ufficiale di Stellantis offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
4: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
5: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
4: Prenoto subito!
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
10: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
11: Ambù, mi piaci tu. Mua.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
14: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moka Auto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Moka Auto, iltuochilometrozero.com.
17: Bello partire per le vacanze.
18: Sì, ma con quale auto?
17: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
18: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
17: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
18: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
17: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
18: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
17: Info su denicar.it.
19: Quindi stanotte ci vediamo all'area feste di Cassano Magnago Varese all'interno di Un Giorno da Pompiere con il nostro disco Radio Party. Nel frattempo continua il nostro From Disco to Disco del weekend, le nostre hit che continuano a suonare per voi senza interruzione. Subito Turn the Lights Off.

ancora archiviata alle 7 della sera. Vi piace la nostra musica? Vi piace ascoltarla senza interruzione? Allora siete molto fortunati, perché siete all'interno del From Disco to Disco del weekend, le nostre hit che per tutto il fine settimana suonano senza alcuna interruzione. E ovviamente in questi giorni continuiamo ad ascoltare quelle che saranno le hit che ci accompagneranno per tutta l'estate, come questa di Yughel e Ultranate. Sto parlando di Moving to the Sun.

sicuro una di quelle che ci accompagnerà lungo l'estate. Adesso tocca a voi votarla nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it. Ogni settimana vi diamo la possibilità di votare la vostra musica preferita e di vincere i nostri gadget. Sul sito e sull'app della radio partecipa anche tu al Discoradio Music Club.

0: Laura Pergolizzi in arte LP. Sono passati 10 anni da quando si presentò a noi con questa hit che era Lost on You nella versione remix. Sono Alessia Roisi, siete per arrivati, benvenuti su Disco Radio. Tra un attimo vi riporto nel 97 con Will Smith.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio. Cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it. 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
10: Sportler!
9: A Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo!
11: Sportler!
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
15: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
16: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
11: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
0: Disco Radio. È un viaggio quello che facciamo ogni sera alle 21 qui su Disco Radio, poi nel weekend in replica alle 6 del mattino. Si chiama Rhythmic History Extended Version. Andiamo a riascoltare quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 come Man in Black.

0: musica perfetta da ascoltare mentre si sorseggia uno spritz, si mangiano due taralli, due patatine, eh? Il sottofondo perfetto è quello di Disco Radio e di Harvey con Lie to Me. Sono Alessio Roisi, state qui perché tra un attimo ritornano anche Joel Corry e Ra, quelli di Devotion.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml.

0: che bello è trascorrere il weekend insieme mentre su Disco Radio suoniamo le più ritmate della città, come questa degli Earphones. Era Prime Time Sex Crime e tra un attimo torna anche Robin Schulz con Better Time. Devi cambiare auto e allora sappi che solo da Autorigold di Volkswagen Milano la tua nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 5,99, TAEG 7,07%, con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. C'è di più, da Autorigold di Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più, se passate all'esposizione Autorigold all'interno del Merlata Blu Milano potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Scopri i sedi orari su autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missali 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
3: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
4: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
5: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Miseria e nobiltà, Ambù e a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambù, mi piaci tu!
7: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
8: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto, con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più, scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
7: Prenoto subito un appuntamento.
8: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
9: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
10: Sportler
9: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
11: Sportler.
12: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
13: Buoni Amazon?
12: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
13: Allora questa sì che è una bella partenza!
12: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
15: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
16: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
17: Temperatura perfetta, la musica giusta, quella del From Disco to Disco del weekend. Fino alle 22 con voi ci sono io, Alessio Ruisi. Seguiteci anche sui social. Il nostro account Instagram, Disco Radio Hit, vi aspetta. Tra un attimo Eminem e Rihanna, subito Robin Schulz.
18: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Alle 8 della sera continua il nostro weekend insieme. Sì, su Disco Radio siete all'interno del From Disco to Disco del weekend, appuntamento che non solo potete ascoltare sulla vostra autoradio, ma siamo anche in TV al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Dai che c'è il nuovo di John Summit, questo è Shades of Blue.

0: 4 fine settimana con la musica di Marcus Flo, Feel the Love, anno 2008, e tra poco torna anche la star del ritmo.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
6: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
7: Dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
11: Non basta! Voglio di più!
12: Più di così!
11: Ancora di più!
12: Allora senti qui! Solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
11: Di più?
12: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
11: Di più!
12: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
11: Più di così!
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
12: Autorigoldi.it.
15: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
16: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri ai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
0: Disco Radio. La storia del ritmo non solo ci fa viaggiare nel tempo, ma in molti casi ci fa anche cantare a squarciagola. È il caso del Rhythmic History che stiamo per ripescare dal 2013. DJ Matrix, voglio tornare negli anni 90.

0: the Giant con Loser all'ora della cena su Disco Radio. A proposito, che programmi avete per il dopo cena? Perché noi vi aspettiamo all'area feste di Cassano Magnago, dove c'è il Disco Radio Party all'interno dell'evento Un Giorno da Pompiere, manifestazione benefica dedicata ai bambini, alle famiglie, a tutti gli appassionati del mondo dei Vigili del Fuoco. E sul palco questa sera saliranno la musica e l'energia del Disco Radio Party con Matteo Evis, Valentina Guidi e Don Cash, a ingresso gratuito. Ci vediamo tra poco all'area feste di Cassano Magnago, sarà Disco Radio Party.
1: Meteo. Tempo stabile nelle prossime ore su Piemonte e Lombardia, domenica transiterà però qualche velatura, qualche nuvolata stratificata, specie nella prima parte del giorno, che potrà offuscare a tratti il sole. Pomeriggio più soleggiato, eccetto per un po' di variabilità sui rilievi alpini, ma senza grandi conseguenze. Temperature in ulteriore aumento, massime fino a 31-32 gradi in pianura in città, Milano e Torino, comunque con bassi tassi di umidità, quindi caldo non particolarmente fastidioso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: Preparatevi a far festa perché tra una mezz'oretta scatta il Disco Radio Party con la prima ora, quella dalle 21 alle 22, dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Prima però sta per tornare Harry's and Dark con Queen of Chinatown, subito Purple Disco Machine con Rise.
3: Disco Radio. From disco to disco weekend.

0: all'interno del nostro Frandiscot Disco del Weekend. Tra un attimo torna Kungs insieme a Boys Noise. Dovete cambiare auto e allora sappiate che il futuro non dorme. Da Resicar arrivano Omoda e Jay-Q, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte ad Alessandria, Novara e Verbania e pretendi il massimo. Per te un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno aperti fino alle 22. Perché la notte accende il design. Resicar, Omoda e Jay-Q. Guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
3: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù? Miseria e nobiltà, Ambu è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo!
4: Ambu, mi piaci tu!
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missali 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com. La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. Come Monza, M come Mocauto.
7: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
8: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
7: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
9: Estate alle porte?
10: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Ecco qualche esempio:
10: Fiat Pandina da 12.490 euro,
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
10: Peugeot 208 da 17.990 euro,
9: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
10: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
9: Info su denicar.it.
11: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
12: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
13: Se vi piace la musica di Disco Radio, siete nel posto giusto. Ci sono le più ritmate della città senza alcuna interruzione e tra poco scatta la festa. Alle 21 il Disco Radio Party con la prima ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Prima però Coons e Boys Noize, Get Away.
14: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Jain con Makeba all'interno del front disco to disco del weekend, l'appuntamento che almeno per questo sabato si chiude, ma che domani già dalle 7 del mattino per tutta la giornata vi farà ascoltare la nostra musica senza alcuna interruzione. Adesso non so voi, ma io avrei voglia di far festa, inizia il party.
1: Disco Radio,
2: from disco to disco weekend.
0: Torna anche oggi l'ora dedicata agli anni 90.
1: Disco.
0: Con voi ci sono io, Alessia Luisi, torna il Rhythmic History Extended Version. Non solo salutiamo quelli che ci stanno ascoltando in diretta il sabato sera tra le 21 e le 22, ma salutiamo gli amici e le amiche che hanno appena cliccato play sul podcast, che potete riascoltare sul sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio. Cosa si fa in questi 60 minuti? Si ascolta Dance Storica. Partiamo dal 92 con Usura, Open Your Mind.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: partenza col botto. Dana Dawson, Freeze Family, subito prima Fatboy Slim con The Rockefeller Skank. Ma sapete che questo sabato 13 giugno si fa festa? Tra poco vi racconto dove.
1: Rhythmic History.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Basta, voglio di più.
4: Più di così?
3: Ancora di più.
4: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
3: Di più?
4: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
3: Di più?
4: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
3: Più di così?
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
4: Autorigoldi.it.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
12: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
14: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
15: Sportler
14: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
16: Sportler.
17: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
18: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat
3: lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
0: Ci state ascoltando in diretta il sabato sera? Allora prendete il vostro navigatore e scrivete Area Feste Cassano Magnago, provincia di Varese. Perché? Perché tra pochissimo scatta il disco Radio Party all'interno dell'evento Un Giorno da Pompiere, che è una manifestazione benefica dedicata ai bambini, alle famiglie, a tutti gli appassionati del mondo dei Vigili del Fuoco. E sul palco tra poco salirà la musica e l'energia di Disco Radio con Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Ingresso gratuito, vi aspettiamo tra pochissimo per un grande Disco Radio Party. Nel frattempo il Network con Passion.
5: Rhythmic History.
15: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: radio in podcast, la migliore dance storica. C'era Barbie Girl con gli Acqua, anno 1997. E se state qui tra un attimo torna anche Toca's Miracle.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
5: Promo.
6: Welcome to the party!
7: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Lo so che avete voglia di far feste, allora puntate dritti verso l'area feste di Cassano Magnago in provincia di Varese, dove questo sabato sera, tra pochissimo, arriva il Disco Radio Party all'interno dell'evento Un Giorno da Pompiere con Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, pronti a farvi ballare le nostre hit. Io invece mi chiamo Alessio Roisi, sto qui alla radio per voi per farvi ascoltare la migliore dance storica. Ho tra un attimo un po' di progressive dal 96 con Roland Brandt di Moon's Waterfall, ritroveremo Fargetta con Music e poi April 65 di Move Your Body. Prima Toca's Miracle.
8: Rhythmic History.
9: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ma che bel viaggio nel tempo che stiamo facendo anche grazie a loro. 865, quelli di Movie a Bari ci hanno riportato nel 1999. Io sono Alessia Loisi, tra poco vi riporto in Francia con i Mojo.
1: Rhythmic History.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
5: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
4: Prenoto subito un appuntamento.
5: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
8: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
0: Amanti della dance anni 90, ogni sera siamo qui per voi in diretta tra le 21 e le 22, replica al weekend tra le 6 e le 7 del mattino. Suoniamo dance storica, come dicevamo, e subito dal 2000 anche Lady Hear Me Tonight.
9: Rhythmic History.
10: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: You know what it is?
1: C'erano i Double Trouble con Street Tough. Si chiude qui l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Ruisi, ci risentiamo domani puntuale alle 21 e replica alle 6 del mattino.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
2: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
3: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
2: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
3: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
2: Prenoto subito!
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
7: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
8: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
7: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
9: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
10: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
11: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: Disco Radio lo muove.
1: Tutto è se ci fosse mi trai.

0: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
0: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

Ci siamo, dobbiamo chiudere quest'ora che è volata via, non ce ne siamo neanche accorti. Ovviamente noi lo rifacciamo il prossimo weekend, quindi appuntamento stesso posto, stessa ora con Disco Radio Lo Muove. Un ringraziamento ad Ale Zuber e grazie soprattutto a voi. Ciao!

È sabato e ci si muove all'interno delle città con la musica di Disco Radio, chiaramente con Don Cash al microfono. Si fa festa, è estate, ragazzi, allora fatevi sentire. Raccontateci dove siete, il posto fisico in cui portate la nostra musica, i vostri saluti al 393 800 3000. E partiamo con Natalie Arce e Jenny D, Living on High.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
2: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
7: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
8: Autorigoldi a Milano dal 1906.
9: Bello partire per le vacanze.
10: Sì, ma con quale auto?
9: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
9: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
10: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
9: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
10: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
9: Info su denicar.it.
11: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
12: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.

0: dalle 22 su Disco Radio. Disco Radio
1: Parma. Lasciatemi mandare i saluti a Riccardo Dall'Omello e ancora Andrea che ci ascolta a Bergamo, anche se domani mattina si fa la partenza perché si vola, si va giù in Calabria a farsi un paio di settimane di mare, e questo mi piace. E allora ragazzi, teniamoci in forma, mettiamo musica per

0: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
1: Buoni Amazon?
0: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
1: Allora questa sì che è una bella partenza!
0: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.

0: su col morale, su con la vita, fatevi sentire, diteci dove portate il suono di Disco Radio questa notte. Raccontatelo allo zio Don Cash. Ciao.
1: Ciao Don. Yeah. Sono Giovanni da Gattinara.
0: Gattinara, benvenuto con noi in studio. E i prossimi, Yugal, French Montana, Max B, con la loro novità del 2026. One Night.

0: di oggi è Melania.
1: Melania.
0: Da 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
1: Prego, prego.
0: Cara Melania.
1: Che
0: spavento. Come sta andando l'attuale elezione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio Parma.
3: Chi ha voglia di musica anni 80 mette un dito qui. No, qui sullo stereo intendevo dire, per alzare il volume, perché arrivano a Laia Gallo con Lipstick, quindi il sound della house music degli anni 80 e 90 ha fatto bene. Ciao, chi è con me questa
4: Ciao,
3: notte?
4: Ciao Don, salve. Luca da Cuneo, è dal 98 che ascolto Disco Radio.
3: Grande. Ciao Luca. Party.

0: arrivata l'una nello studio 1 in Disco Radio con Don Cash. State partendo con il Da Dove Da Quando Si Balla. Sentiamo chi balla nel club stanotte. Dove portiamo
1: ciao,
0: il sound?
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
1: Sono Ionica.
0: Ciao Ionica.
1: Gabriella.
0: Ciao Gabri.
2: Ciao Celine.
0: Ma Yoselin.
1: Un saluto da San Moritz. Ciao Don Cash.
0: Ma che belle siete.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Che vi picchi?

0: Quasi lunedì 30 nello studio 1 in disco radio con Don Cash. Se balli con noi devi dirlo. Dove sei? Dove porti il suono? Ciao.
1: Siamo Stella e Simone e balliamo disco radio da Lodi.
0: Da Lodi, Stella e Simone,
2: Andre,
0: ciao.
2: Ascolto disco radio dal 2002.
0: Ascolti disco radio dal 2002, se non ho capito male, Andrea. Vogliamo al 2018 in Nights. Party.